0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Oggi si celebra la festa dell'Europa Unita. Nel centro di Zagabria le rappresentanze della Commissione e del Parlamento Europeo organizzano per tutta la giornata eventi tra musica, giochi sportivi interattivi e incontri con rappresentanti delle istituzioni croate ed europee. Al centro degli interventi anche le principali sfide che l'Unione si trova ad affrontare in questo periodo. Dall'estero, la Russia celebra oggi il giorno della vittoria con una parata militare sulla Piazza Rossa definita la più modesta degli ultimi anni. Per timore di possibili attacchi ucraini con droni, Mosca ha rinunciato alle esposizioni di carri armati e di gran parte dell'equipaggiamento militare pesante, mentre nella capitale sono state rafforzate le misure di sicurezza. Il presidente russo, Vladimir Putin, parteciperà comunque alla cerimonia. Continua la forte tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington attende la risposta di Teheran alla proposta di accordo, mentre un aereo americano ha aperto il fuoco contro due petroliere dirette verso l'Iran. La CIA ritiene che Teheran possa resistere al blocco navale statunitense fino alla fine dell'estate. Gli Stati Uniti hanno inoltre imposto sanzioni contro aziende cinesi accusate di aiutare l'Iran. Il microfono ora a Italo Banco.
2: Per la prima volta Croazia e Bosnia-Herzegovina si confronteranno il 14 maggio a Ginevra davanti agli organismi dell'ONU sul progetto croato di realizzare un centro per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ex complesso militare di Cherkezovac, lungo il confine tra i due paesi a sud-est di Karlovac. Nel sito dovrebbero essere stoccati rifiuti radioattivi a bassa media attività provenienti dalla centrale nucleare di Krško, oltre a quelli prodotti in Croazia. Sarajevo accusa Zagabria di aver violato obblighi internazionali, contestando soprattutto la mancata e poco trasparente valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero. La Croazia respinge le accuse e sostiene che si tratti di un deposito temporaneo operativo fino al 2051, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e degli obblighi internazionali.
0: Andiamo avanti in ambito locale. Per i lavori di ampliamento dell'autostrada A8 tra lo svincolo di Apriano e quello di Mattuglie verrà rimosso il sovrappasso di via Jankovic nella zona del futuro svincolo di Mattuglie. L'intervento richiede la chiusura totale del tratto. La chiusura sarà in vigore da oggi, sabato 9 maggio alle 15 e durerà fino a domenica 10 maggio alle 15. Previsti percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti lungo la rete stradale e autostradale regionale. Per lo sport calcio, vittoria senza problemi per il Rijeka che nell'anticipo della 34esima giornata supera il Vukovar per 3-0. I biancocrociati conquistano così la seconda vittoria consecutiva in campionato e salgono momentaneamente al terzo posto in attesa della finale di Coppa Croazia contro la Dinamo in programma mercoledì a Osijek. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume segnati 20 gradi dopo una minima notturna di 15, umidità relativa al 60% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero cielo prevalentemente soleggiato con nuvolosità da lieve a moderata. Nel pomeriggio, con il progressivo aumento della copertura nuvolosa, sono possibili piogge o rovesci soprattutto nell'entroterra. Soffia vento dai quadranti nord-occidentali e occidentali da debole a moderato. Mare poco mosso, massime in regione tra 20 e 25 gradi. Concludiamo con l'almanacco del giorno. Oggi è sabato 9 maggio. A Fiume il sole è sorto alle 5:40 e tramonterà alle 20:18. Come detto prima, oggi è la festa dell'Europa. Per il momento è tutto. Prossimo appuntamento il notiziario delle 12:30.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira.
1: Dodici e trenta.
2: Radio Fiume. Notiziario.
1: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Il 18 maggio in Croazia partirà il secondo contingente di addestramento militare di base con 900 reclute, tra cui 54 donne. Lo ha annunciato il ministro della difesa Ivan Anušić, sottolineando il buon esito del primo ciclo e il crescente interesse dei giovani per la carriera nelle forze armate. Molto basso il numero di obiettori di coscienza, tra il 2 e il 3%. Il governo punta inoltre alla riqualificazione della caserma di Belimane con completamento previsto entro il 2028. Dall'estero, mentre il presidente americano Donald Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina, a Mosca si è svolta la tradizionale parata per il giorno della vittoria, quest'anno ridimensionata per motivi di sicurezza. Il presidente russo Vladimir Putin, nel suo intervento sulla Piazza Rossa, ha ribadito la determinazione della Russia nel conflitto in Ucraina, sottolineando che la vittoria sarà nostra. Nessuna parata di mezzi militari, ma incontri bilaterali e cerimonie ufficiali con delegazioni straniere. Sono in corso le operazioni per accogliere la nave da

0: crociera con un'epidemia di antivirus a bordo. Sulla nave ci sono oltre 140 passeggeri di 23 paesi. Si registrano 3 morti e fino a 8 casi tra confermati e sospetti. La nave dovrebbe restare al largo di Tenerife, dove i passeggeri verranno trasferiti a terra e gestiti in aree separate per accoglienza e sanificazione. Intanto sull'isola ci sono proteste dei residenti contro l'attracco, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce che il rischio per la popolazione resta basso. Il microfono ora Italo Banco.
1: La Svizzera resta profondamente divisa sul referendum che propone di limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti entro il 2050. Il governo si oppone al progetto dei partiti di destra, avvertendo che potrebbe compromettere i rapporti con l'Unione Europea e danneggiare l'economia nazionale. L'iniziativa prevede anche la fine dell'accordo sulla libera circolazione con Bruxelles. Alla base del dibattito vi sono la crescita demografica, la pressione sulle infrastrutture pubbliche e il tema dell'immigrazione. Attualmente gli stranieri rappresentano oltre il 27% della popolazione svizzera.
0: Andiamo avanti in ambito locale. Per i lavori di ampliamento dell'autostrada A8 tra lo svincolo di Apriano e quello di Mattuglie verrà rimosso il sovrappasso di via Jankovic nella zona del futuro svincolo di Mattuglie. L'intervento richiede la chiusura totale del tratto. La chiusura sarà in vigore da oggi, sabato 9 maggio alle 15 e durerà fino a domenica 10 maggio alle 15. Previsti percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti lungo la rete stradale e autostradale regionale. Per lo sport calcio, oggi in Serie A si gioca la 36esima giornata di campionato. Il programma si apre alle 15 con Cagliari-Udinese, alle 18 si affrontano Lazio e Inter, mentre in serata alle 20.45 il Lecce ospita la Juventus. A 3 giornate dal termine, l'Inter, matematicamente campione d'Italia, guida la classifica con 82 punti davanti al Napoli 70 e al Milan a 67. Noi terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 22 gradi. Sul Quarnero cielo prevalentemente soleggiato con poca nuvolosità. Nelle prossime ore, con il progressivo aumento della copertura nuvolosa, sono possibili piogge o rovesci soprattutto nell'entroterra. Soffia vento dei quadranti nord-occidentali da debole a moderato. Le massime di oggi fino a 25 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione, il GR delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Il 18 maggio in Croazia partirà il secondo contingente di addestramento militare di base con 900 reclute, tra cui 54 donne. Lo ha annunciato il ministro della difesa Ivan Anušić, sottolineando il buon esito del primo ciclo e il crescente interesse dei giovani per la carriera nelle forze armate. Molto basso il numero di obiettori di coscienza, tra il 2 e il 3%. Il governo punta inoltre alla riqualificazione della caserma di Beli Manastir, con completamento previsto entro il 2028. Sentiamo ora il servizio di Italo Banco che ci parla del confronto tra Croazia e Bosnia e Erzegovina all'ONU sul deposito di Cercozovac per i rifiuti radioattivi.
2: Per la prima volta Croazia e Bosnia e Erzegovina si confronteranno il 14 maggio a Ginevra davanti agli organismi dell'ONU sul progetto croato di realizzare un centro per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ex complesso militare di Cercozovac, lungo il confine tra i due paesi a sud-est di Karlovac. Nel sito dovrebbero essere stoccati rifiuti radioattivi a bassa media attività provenienti dalla centrale nucleare di Krško, oltre a quelli prodotti in Croazia. Sarajevo accusa Zagabria di aver violato obblighi internazionali, contestando soprattutto la mancata e poco trasparente valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero. La Croazia respinge le accuse e sostiene che si tratti di un deposito temporaneo operativo fino al 2051, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e degli obblighi internazionali.
0: Andiamo avanti, a Zagabria proseguono i lavori di demolizione del grattacielo Vjesnik. Selina Sciucca ci porta tutti i dettagli.
3: Proseguiranno per circa due settimane i lavori di demolizione degli ultimi due piani del grattacielo del Vjesnik a Zagabria. Lo ha annunciato il segretario di Stato al Ministero croato dell'edilizia, Tonči Glavinić, spiegando che le operazioni vengono effettuate con il taglio a fiamma ossidrica e dipendono soprattutto dalle condizioni del vento. Conclusa la rimozione del quindicesimo e sedicesimo piano, inizierà la demolizione meccanica dei livelli inferiori con un escavatore dotato di un braccio lungo 52 metri. Per motivi di sicurezza sarà nuovamente chiuso al traffico il vicino sottopassaggio. Nei cantieri lavorano quotidianamente fra 20 e 50 operai. Il costo complessivo dell'intervento resta invariato, oltre 5 milioni e 200 mila euro, secondo il contratto firmato a gennaio con l'impresa Eurco.
0: Proseguiamo con le notizie estere. Mentre il presidente americano Donald Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina, a Mosca si è svolta la tradizionale parata per il giorno della vittoria, quest'anno ridimensionata per motivi di sicurezza. Il presidente russo Vladimir Putin, nel suo intervento sulla Piazza Rossa, ha ribadito la determinazione della Russia nel conflitto in Ucraina, sottolineando che la vittoria sarà nostra. Nessuna parata di mezzi militari, ma incontri bilaterali e cerimonie ufficiali con delegazioni straniere. Continua la forte tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington attende la risposta di Teheran alla proposta di accordo, mentre un aereo americano ha aperto il fuoco contro 2 petroliere dirette verso l'Iran. La CIA ritiene che Teheran possa resistere al blocco navale statunitense fino alla fine dell'estate. Gli Stati Uniti hanno inoltre imposto sanzioni contro aziende cinesi accusate di aiutare l'Iran.
1: Notizie locali.
0: A Fiume prosegue il progetto di illuminazione artistica della Torre Civica, iniziativa annunciata alla fine dello scorso anno e che dovrebbe essere completata entro l'estate. Il Comune ha preparato il progetto esecutivo per una nuova illuminazione decorativa ed efficiente dal punto di vista energetico, con l'obiettivo di valorizzare l'aspetto della torre e renderla più visibile e attrattiva per i turisti. Dopo la gara d'appalto, i lavori dovrebbero durare circa 30-40 giorni per un investimento complessivo di circa 140.000 euro IVA inclusa. Dopo quasi 4 mesi dalla fine dell'avvento, in Molo Adamic a Fiume sono stati rimossi i container che occupavano l'area da oltre 1 anno e mezzo. In totale l'autorità portuale ha incassato circa 37.000 prenotazione per eventi e servizi di ristorazione. Domani sera alle 18 va in onda un'altra puntata di Senza Parole. Vi porteremo a Zagabria dove, martedì scorso, presso l'Istituto Italiano di Cultura è stata inaugurata la mostra Sarajevo 1992-1996, l'assedio più lungo del noto fotografo italiano Mario Boccia. Boccia ha lavorato per 20 anni in scenari di guerra e povertà dall'Europa all'Africa, America Latina e Medio Oriente. Al microfono di Selena Sciucca ha raccontato gli inizi della sua carriera, i ricordi di famiglia, il suo modo di fare e vivere la fotografia e l'esperienza professionale e umana durante gli anni della guerra nell'ex Jugoslavia. Sentiamo un breve estratto.
4: Io non ho niente contro quelli che si definiscono fotoreporter di guerra, ma non riesco proprio a vantarmi di questo fatto. Io sono un cronista, sono stato a raccontare storie che avvengono anche in contesti di guerra, così come in contesti di pace ma di povertà estrema, dove comunque la lotta per la sopravvivenza è quotidiana, come in Africa. E cerco di raccontare quello che vedo, di testimoniarla, non mettendo mai me stesso di fronte alla notizia, di fronte alla storia. E la differenza fondamentale forse è tutta lì. Il club dei reporter di guerra sembrano un po' come i club dei cacciatori. Ho preso questa preda, ho preso qua, ho visto, sempre l'io in prima persona. Io cerco di sparire, di essere un fotografo che racconta le storie delle persone che incontro, non di guerra, non lascio alla guerra di appartenere in qualche modo alla guerra. Semmai voi chiamatemi fotografo di pace.
0: A nome dell'organizzatore della mostra di Mario Boccia sentiamo ancora una dichiarazione di Giovanni Vale, giornalista corrispondente da Zagabria per diversi media italiani e stranieri, nonché redattore del portale Osservatorio Balcani e Caucaso.
5: La mostra è organizzata da Osservatorio Balcani e Caucaso e dal Museo Italiano della Guerra di Rovereto nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Transitions e che indaga il rapporto tra città e democratizzazione. E in questo contesto la mostra è già stata esposta a Rovereto, a Belgrado, adesso è a Zagabria e andrà a Sarajevo entro la fine dell'anno. Quindi ecco, per noi è molto importante insomma che la mostra viaggi e che ci siano questi incontri. Nell'ambito della mostra qui a Zagabria ci saranno ancora 3 incontri entro giugno.
0: Proseguiamo con un'informazione di servizio. Per consentire i lavori di ampliamento dell'autostrada A8 tra lo svincolo di Apriano e quello di Mattuglie, verrà rimosso il sovrappasso di via Jankovic nella zona del futuro svincolo di Mattuglie. L'intervento comporta la chiusura totale del tratto interessato, in vigore da oggi fino a domani, domenica alle ore 15. Previsti percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti lungo la rete stradale e autostradale regionale.
1: Lo spot.
0: Calcio. Vittoria senza problemi per l'Rijeka che nell'anticipo della 34esima giornata supera il Vukovar per 3-0 a Rujevica. I biancocrociati conquistano così la seconda vittoria consecutiva in campionato e salgono momentaneamente al terzo posto in attesa della finale di Coppa Croazia contro la Dinamo in programma mercoledì a Osijek. Oggi in Serie A si gioca la 36esima giornata di campionato, già in campo Cagliari-Udinese. Alle 18 si affrontano Lazio e Inter, mentre in serata alle 20.45 il Lecce ospita la Juventus. A 3 giornate dal termine, l'Inter, matematicamente campione d'Italia, guida la classifica con 82 punti, davanti al Napoli a 70 e al Milan a 67.
1: Che tempo fa?
0: Il pomeriggio sul Quarnero è all'insegna di condizioni serene e soleggiate. In serata, possibile instabilità con rischio di piovaschi locali, soprattutto nell'entroterra. Venti leggeri dai quadranti nord-occidentali. Le massime di oggi fino a 24 gradi. Intanto alle 15 a Fiume rilevati 22 gradi, con umidità relativa al 38% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani, graduale aumento della nuvolosità da sud-ovest con possibili piogge locali già da metà giornata. Soffieranno venti deboli o moderati di scirocco e sud-ovest. Il mare sarà calmo o poco mosso. Le temperature massime in regione saranno comprese tra 18 e 23 gradi. E concludiamo qui il nostro GR. Prossimo appuntamento con il programma italiano lunedì mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.

0: cosa par che abbiamo dimenticato qualche dun?
1: Aia, ciò, se è possibile. Un bitch di memoria si può perdere.
0: Non bazzilemo, dai. Altra gente continua a venire.
1: Isei, benvenuti.